0: Wow, sì. Oh, perdiste.
1: Perché? No! Perché?
2: Chucky huye.
3: Hong, resiste.
0: No lo mates. Aún no termino.